0: Vedi, io mi spiego così. Ecco qui, sì.
1: E sono
0: un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di